0: Kikyong! Dukyali Kikyong! Dukyali Kikyong!
1: Stai ascoltando lo streaming.
2: Radio Stacchio.

0: sveglia mulinaio che è le giorno.
1: Dille ponti le caglienche cosa che caro si dammela.
0: E sveglia mulinaio che è le giorno.
1: Dille ponti le caglienche cosa che caro si dammela.
0: Son qui da stamattina.

0: arricchata con due palline d'oro.
1: Dimmi ponti le cagliene, cucio che carosina dammela.
0: E carricata con due palline d'oro.
1: Dimmi ponti le cagliene, cucio che carosina dammela.
0: Ti sparo contro te,
1: con gli occhi bianchi e neri, ti sparo contro te, rosina dammela.
0: Ti sparo contro te,
1: con gli occhi bianchi e neri, ti sparo contro te, rosina dammela.
0: E dopo che la pistola fu sparata,
1: dimmi ponti le cagliene, cosa fa carosina dammela.
0: E dopo che la pistola fu sparata.

0: casino, ma dove siamo, in officina?
1: Ma figurati!
0: E allora siamo in un'acciaieria!
1: Ma cosa stai dicendo?
0: In viale del lavoro in ora di punta, non so!
1: Ma dove pensi di essere? Sei surra!

0: accendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Rebaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

flow is the task above today. There is no other way.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio,
2: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio,

0: cosa sto facendo, Dio che sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che

0: Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

0: Hey man, Bartolomeo ti parla!
1: Dove Radio Neanderthal e Radio Stacchio sono un gasti sagoso.
0: Nello streaming perpetuo
1: dell'instancabile estinzione
2: stai ascoltando la bobina di Radio Stacchio.
3: Cause the cop was a pussy ass bitch. And if you played the cop, nigga, you got your ass kicked. I was a kid.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Ciao, ciao Gabbiani, ciao Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducati, growl! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducati Rock col maestro TJ in regia. Bella bro,
1: bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star e con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check check, one two, dalla gabbia punk rock.

butchery. Skinny legs, menagerie.

0: vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata. Intanto via questo pizza kebab decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
1: Ma come facciamo?
0: Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
2: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
1: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

damn, she got like, damn, you know what I'm saying? Wow. But damn.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio
2: Eustachio,
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eust

0: attention!
1: Oh, ma che c'avete? Tutti il raffreddore?
0: Ci siamo presi Radio Eustachio.
2: Ma che dov'è?
3: Radio Eustachio, api, e poi stai male.

0: We dance so bad.
1: Maybe you want to.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio quella che ho scoperto le trombe.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltela.
4: Cosa fai questa sera?
3: Rebaltela!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Stai ascoltando lo streaming di Radio Eustachio.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Stai ascoltando lo streaming.

0: di una volta, ma anche quelle di stavolta.
1: Radio Eustachio, Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
1: il calcio è d'arte.

fatto, faccio questa storia qua, guarda. Bro, faccio questa storia qua. Quel link, posso taggarlo?

E si comincia Ducali Croc nel coming up. What you gonna do? Bushwick Bill, The Phantom of the Rapra, il grande Bushwick, primordiale personaggio dei Ghetto Boys.

0: E questa domenica 24 maggio ci troviamo a commentare l'ultima giornata di campionato della Serie A, la 38esima, grazie alla super e Maidoma sempre presente regia di Tise Anse.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Bella T, bella averti con noi a commentare la partita di oggi, che sarà Parma-Sassuolo.

0: Domenica 24 maggio 2026 per una puntata di Ducalic Rock coming up tra una manciata di minuti, che si avverrà oltre della mitica e sempre consolidata presenza di TJ Hansen alla regia, anche di un gran rientro la presenza del master Eli Belli.
1: Eccolo
0: qua, grande Eli. Commentiamo questa giornata di campionato, 38esima spezzatino, quindi diciamo di una fine di stagione, lascia un po' di strascichi, ma anche con la voglia del sound in particolare di un Ducalic Rock che avrà novità italiane, internazionali e anche dischi ricorrenti come quello dei Nerf Herder e il loro Golf Shirt che compie 30 anni e che viene festeggiato da un tour europeo.

gradito ritorno quello della band vicentina The Slurmies, che tornano con un singolone nuovo, King of Tagada, nuovo singolo in vista di un album fuori questo settembre, rinnovata la fiducia e disco sempre fuori con Striped Music, insieme alla nuova label composta dai ragazzi degli Slurmies e degli All Coasted, la Punk Explosion Records, da questo punto di vista, che si vedrà anche come manforte nella distro, nella distribuzione di questo album. Quindi un grande bocca al lupo e non vediamo l'ora di avere altre news dagli Slurmies. Intanto oggi ci ascoltiamo il primo

c'è un nuovo singolo, realtà italiana del centro Italia, dalla zona di Latina vengono i Billy Cock, che proporremo col primo singolo estratto da una nuova serie di tracce che ci verranno messe a disposizione dalla mitica band di Luca, dalla band di Latina Billy Cock. Ascolteremo il singolone Jelly Brick Road, quindi a breve anche Billy Cock, realtà italiana emergente per il punk rock.

0: Signore e signori, siete sulla Maidoma Radio Stacchio. Ci trovate su 1359 in modulazione di ampiezza per la zona di Verona e nello streaming perpetuo sul sito della radio. È domenica 24 maggio 2026, sono le ore 15 e sta per cominciare il programma Ducalica Rock con la magistrale regia di TJ Hansen.
1: Ben ritrovati, un saluto a tutti.
0: Bella ragazzi, tutti a bordo del GB Nautilus.

0: E alla grandissima, benvenuti e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Stacchio insieme a TJ Hansen e anche mitico Eighty Beats.
1: Sì, ciao, buongiorno a tutti e tutte.
0: Grandi ragazzi, in questo pomeriggio assieme sulla radio del Buon Bartolomeo, un ritorno da parte mia, saltato l'episodio precedente per trasferta transoceanica, ma tanta voglia di tornare a parlare di sound, di punk rock e anche di coordinate calcistiche, perché si giocano gli spareggi della Lega Pro e si va a decidere l'ultima squadra che sale in Serie A. You can't scare me with no bullshit threats. I ain't afraid to die. È una domenica 24 maggio in cui parliamo di sound, soprattutto di novità uscite italiane. Abbiamo il nuovo singolo dei Billy Cock dal titolo Jelly o Brick Road, pubblicato dal gruppo di Latina, una traccia potente, anche molto melodica. E poi attenzione, perché i ragazzi venerdì prossimo suonano al Sotto Scala 9 al Circolo Arci a Latina, è proprio un concerto da non perdere. Gli Snurmis, questo sì che è un gran ritorno anche della band vicentina con la traccia King of Tagada, un singolone che anticipa un album che verrà fuori a settembre. Striped Music per la neonata Funk Explosion Records della crew, diciamo, belga, dei ragazzi degli Snurmis e degli All Coasted. Novità internazionali, qua ce ne sono diverse. C'è un gruppo che secondo me è sulle coordinate di Eighty Beats, sono i Drapé, una band che ho conosciuto a Montreal grazie, diciamo, alla presenza, alla conoscenza del fonico di questo locale Turbo House, dove suonavano diverse band. È più mid tempo, tempi incrociati, rocchettino, insomma, c'è una canzone che si chiama Il Ghiacciaio, secondo me sono un po' eteri, potrebbero piacerti. Poi ascoltiamo il 7 pollici Split, l'uscita dell'Idenim Records, che ci fa ascoltare due band del suo roster, gli Teeth Out, fortissimi skate punk, e gli Straight On Till Morning, un'altra bella band canadese. Il disco ricorrenza fa paura è quello dei Nerf Herder, Gobshirt, compie 30 anni e la band del mitico Perry Grip lo celebra con 9 concerti previsti in Europa, di cui il primo si comincia martedì prossimo in quel di Essen. Chi vuole esserci a Essen martedì prossimo in Germania?
1: Dove Essen?
0: È Germania, alta anche, mi sanno un po' più vicinissima a dirla tutta. E avanti con l'artisti pop messicano che c'è, perché sennò ti educalicherò, che è del classico grande Ontiveros, che pubblica un altro round del suo super hip hop con i beat di Aber Jones, e qua c'è il singolone Punisher, che poi lascia intravedere già un'altra hit che ancora non abbiamo, che si intitolerà Samurai. Non ce l'abbiamo Samurai, oggi ascoltiamo Punisher, però comunque grande Ontiveros, super rap della regione del Cartaro. Info su concerti, aggiornamenti sportivi, che partita seguiamo oggi pomeriggio?
2: Seguiremo una specie di derby tra Parma e Sassuolo.
0: Derby emiliano, collegati dal Tardini di Parma. Ricordiamo Big Match stasera, per una Roma dove la magica può scegliere il suo destino, se andare in Champions. Si gioca anche Napoli-Venezia alle 18 e poi tutte le altre dello spezzatino di quest'ultima giornata di Serie A. Poi parleremo anche dei playoff per la Serie B e per la C, per la B.
1: Oltretutto è, se posso, una domenica importantissima, perché arriviamo con, che ci precedono, due puntate di due programmi di Radio Stacchio, Ponte Radio e Radio Mandragora, che hanno fatto, ha riempito i contenuti il fine settimana, questo fine settimana di maggio. Quindi arriviamo con Ducali Croc a raccogliere tutto questo.
0: Essere veramente soddisfatto e contentissimo proprio personalmente della cosa. Con Radio Stacchio che ti ricorda che ogni domenica
3: Ducali Croc sulle frequenze di Radio Stacchio. Ogni domenica Ducali Croc sulle frequenze di Radio Stacchio.
0: E ogni domenica Ducali Croc, ed ecco il singolo dei Billy Cock, Jelly Brick Road.

Oh, no.

0: Ehi, ma che diamine...
1: Ma che plumine, grandi Billy Koch, lasciatemi dire anche per il concerto che avranno venerdì prossimo, 29 maggio, fa parte degli eventi organizzati da Loops on Friday e si terrà venerdì nella bella, bella grande cornice del Sottoscala 9 a Latina, con band appunto partecipanti, Billy Koch, Proton Pax, ieri alfieri di un set fantasmagorico, lo posso confermare, al Mondo Bizzarro Fest all'Arcitello, Nando senza Benza, dai e Nando, e Dear Shelter, quindi quattro band on the bill per il prossimo Loops on Friday, 29 maggio, 29 è un venerdì, quindi settimana prossima, se siete in zona centro Italia, andate al Loops on Friday, sotto Scala 9 Latina, grandi Billy Koch, ma grande anche il ritorno degli Slurmis, medici, compagni vicentini, super caricati a mille per questo nuovo singolo e per un album che deve uscire a settembre, c'è sempre dietro lo zampino della mitica Striped Records. Ascoltiamo questo nuovo singolone, un bel tornati grandi ragazzi, The King of Tagada.

carica a mille, pronto adesso a sparare la novità internazionale che riguarda una band conosciuta a Montreal, diciamo grazie al personaggio, insomma, di Mantines del locale Turbo House, il grande Dan Cesare, che saluto, grande Dan, mitico, originario di Campobasso, forza lupi della Sila, oltre che lupi di Avellino personalmente, comunque gran personaggio Dan Cesare, diciamo, ha questa band, dopo altre esperienze musicali, che sono appunto i Drabè. È una band che canta in francese, che mi simbolizza molto il fatto che lì si deve cantare la lingua anche un po' sovvenzionata addirittura, c'è anche dell'hip hop francofono che spinge, comunque considerazioni di orientamento varie, ma soprattutto nel bellissimo sound di questi Drabè, che ascoltiamo adesso col loro singolone Personne.

0: Drabè, Rock in the Beat, su Radio Stack nel programma Ducalic Rock 352 con la traccia Person. Aggiornamenti che vengono da un TJ un po' assonnato da questo pomeriggio di un Parma-Sassuolo che non dà grandi emozioni. Ricordiamo le 18 nello Spezzatino si gioca a Napoli-Udinese, ma dobbiamo tantissimo parlare dei playoff. Per salire in Serie B la Salernitana stasera alle 21 se lo vede con Union Brescia. Ascoli Catania si gioca alle 20, sono le semifinali di andata dei playoff per la salita in Serie B. E mentre la Serie A è rimasta una questione per l'ultimo posto tra Catanzaro e Monza. E ho scoperto un TJ ancora più fan di Iemmello di quel che pensassi. Maestro T, a Pietro Zar puoi dire qualche messaggio per caricarlo?
1: Bel lupo, questa sera ti auguro di fare una doppietta.
0: Nel primo tempo, no? Grande, grande Zar, mitico. Si scherza col fuoco, lo Zar inviso ai tifosi foggiani, inviso da tante squadre, diciamo è un personaggio divisivo, non mi piacciono quegli eroi un po' così, troppo da partitino di paesino, però diciamo la verità, questa Serie A vale molto, come vale molto anche andare avanti verso l'artista che sotto stiamo ascoltando, che compie un trentennale pazzesco per il primo disco pubblicato nel 1996, Gotcha. Stiamo parlando dei Nerf Herder, la Santa Barbara, che vogliamo ascoltare, ma soprattutto ribadire che dalla prossima settimana sono in tour e cominciano ad Essen per girarsi tutta la bella Germania rustica. Allora, la voglia di darle vedere è tanta, però attenzione anche i chilometri, guardate bene un po', insomma, dove è più conveniente. Partecipano anche allo Sbam Fest in Austria, insomma, grandi Nerf Herder. Siamo informissima, 30 anni questo disco che andiamo a breve ad ascoltare, con un singolo che era accompagnato all'uscita anche da un video molto particolare con un cameo di diversi artisti che partecipavano a dei telefilm americani all'epoca. I Nerf Herder erano usciti su Major con questo album Golf Shirt e uno di questi singoli di apertura era questo, Sorry.

0: la band Santa Barbara, la mitica band di Perry Grip. Con Luca Licaroc che ti ricorda, oltre di andare sicuramente ad accaparrarti un concerto in prima fila per i grandi Nerfer, la Santa Barbara, il loro trentennale golf shirt, compie 30 anni, realizzato nel 1996, tour in cui la band lo eseguirà per intero, più tante altre chicchette di un repertorio comunque alato, spavaglio, della band capitanata da Perry Grip. Avanti invece col sound internazionale e ci portiamo nella zona dell'Alberta, in Canada, freddo certo di sicuro, ma non il cuore della high-end Denim Records, un'etichetta che ci stampa un 7 pollici split tra due band della label. Da una parte abbiamo i Teeth Out, belli skate punk e meravigliosi altresì, e poi una band anche molto comunque diciamo da seguire, perché ha un suo stile anche già dal nome, Straight On Till Morning. Se tira dritto, capito? Fino a mattina
1: non stop.
0: No stop, detto così, ma innanzitutto cominciamo con calma dai Teeth Out, via il dente diciamo con i Teeth Out e la loro Tonight, eccoli qui, Teeth Out.

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
8: :15:26 all'orologio centralizzato dello studio of the East in questa domenica 24 maggio 2026 con la regia sempre pronta e sincera del maestro TG Hansen che segue il Tardini, un match che forse poteva anche non giocarsi, comunque è un derby emiliano, ultima di campionato, 38esima. Tu
9: c'è
8: dici, ma hanno mandato là comunque caccia faccia, io lo seguo e ti dico che come mi pare non sta succedendo molto di che. Speriamo altro nei risultati sportivi di questa domenica pomeriggio in crescendo, certo anche con la magica che ho ospite questa sera Marcantonio Bentegodi contro l'Hellas Verona, già retrocesso da tempo. Tempo, come dice Maestro T, che mi sottolinea, di lanciare l'ultima traccia prima della pausa di fine prima frazione. Usciamo un po' dal seminato, ma sempre parliamo di Nerf Herder. Non è una traccia da golf shirt, ma è la traccia Affirmative Action che ci porta negli spogliatoi. Ecco i Nerf Herder con Affirmative Action.

0: soleggia in queste ore 15:30 di domenica 24 di maggio. Un TJ che non sa più come spingere di più il suo zar Pietro Iemmello. Comunque di questa cosa meglio parlarne in tono minore, perché sono rivalità sportive che a volte trascendono, diciamo, poi le puro semplice di rivalità calcistica. Diciamo anche che in tutto questo dire Foggia potrebbe essere ripescato in Lega Pro, e se la va a sbattere di muso con un'altra retrocessa, però nel campionato, diciamo, del nord, del girone A, che è la Virtus Borgo Venezia. Quindi io ho letto un gruppo, diciamo, di tifosi foggiani che dice: ma vedi sto impunito di Gigi Vresc che vuole venire riammesso al posto del Foggia. Cioè penso, boh, perché dice Fresco abbiamo noi i conti più a norma, insomma il Foggia è appena stato acquisito dalla cordata Casilio De Vito. Insomma, andremo a vedere come andrà a finire. Foggia merita. E purtroppo, al di là della rivalità, dispiace molto, giusto maestro T, anche la retrocessione del Bari in Lega Pro.
1: Sì,
0: ci avevano creduto, ma un doppio 0-0 con sul Tirol proprio da incubo. Bari tornerà grande insieme ad altre squadre che meritano per la loro piazza. Pomeriggio frizzante in zona Milano. Ieri si parlava nella bellissima cornice dell'Arci dell'O al Mondo Bizzarro Fest di quanto si sarebbe consumato tra le vie meneghine quest'oggi. Infatti il programma propone già dalle 16 alle 19 al circolo Ponte della Ghisolfa un punk rock matinee incredibile con Black Matt Fassgiver, Lem, The Hurricanes e Sladder. E qua a Milano piumeggia, diciamo, matinee appunto, perché poi dalle 21 al Legend Club Milano, clubone certo sold out, ma ci saranno i Bottle Rocket con i Tough in apertura. Teenage Bottle Rocket, mamma mia, no, penso sia sold out, ma però vuol dire inarrivabile per me, quindi lo ritengo forse già impossibile. Però grande concerti, soprattutto con questo matinee del Ponte della Ghisolfa Ciclone Arco, che propone Sladder e Hurricanes, in particolare ammirati ieri sera anche al Mondo Bizzarro, due band proprio mille e una piuma, insieme ai grandi Black Matt Fassgiver e Lem da Torino. Consigli per cosa fare se siete in zona Milano.

0: E c'è movimento anche in zona Verona, quartiere di Veronetta, e succede un po' di tutto in questo weekend con tante attività musicali.
1: Sì, in Veronetta finisce un po' tutta la rassegna di Veronetta Risuona, ma abbiamo addirittura un Suoni Foresti alle Spezie, al Forte del Chievo, in edizione specialissima, che comincia praticamente adesso e continuerà fino alle 8. Abbiamo due band, i Bad Onco e i Cani dei Portici. I Cani dei Portici li avevamo già sentiti in passato al Paratodos, il duo bolognese. E eccoceli, degustiamo anche al Forte del Chievo.
0: Forte del Chievo per questo
1: situazione
0: anche
1: fino
0: qui
1: prima,
0: è un matinè, diciamo, è una cosa che comunque comincia dal pomeriggio. Per andare un po' invece più sul tardi verso la città, via 20 settembre all'altezza del civico 4A, attenzione, strada chiusa, e c'è un concertone da paura, è il Conquistador, magico, già conosciuto anche attraverso Radio Eustachio, e Phil Reynolds e Hobophonics, grandi tre rocker in acustico, ma sicuramente incendiare quella parte totale di via 20 settembre a Verona.

0: E un ultimo grande news, concertone, annunciazione di Ceti.
1: Abbiamo un concertone il 31, domenica prossima, al Forte del Chievo, con una giornatona punk. Una giornatona che prevede i Pancrazio, gli M2Tune, la Collapsed, i Boy Soprano e i Gea, solo al pomeriggio. E poi alla sera, dalle 21, gli Erba Mala, Scarlet Nouvelle, Frena, Verona Morta e Mickey Miao. Incredibile, Mickey Miao, un giornatone.
0: Abbiamo passato anche in radio, sono dei ragazzi di Brescia, belli lanciati. E quando sarà? Sabato prossimo?
1: Sabato prossimo, tutta la giornata, il pomeriggio e la sera, al Forte del Chievo.
0: Grande news per sabato prossimo in zona Verona. Avanti, riparte Ducali Croc per il suo lato B e solca di nuovo le ancore, andando a parlare del 7 pollici split tra i Teeth Out e questi menzionati ma non ancora ascoltati Straight On Till Morning, che cominciano il lato B di Ducali Croc 352 con la traccia All For Nothing.

0: Le piume varie, più che mai stratificate, degli Straight On Till Morning ci fanno volare alle 15.40 di questa domenica 24 maggio. Abbiamo ascoltato la loro All For Nothing. Niente accade invece da Parma, per Parma Sassuolo, con DJ collegato dal Tardini. Ricordiamo che stasera si gioca anche Milan-Cagliari e Torino-Juve, quindi partite molto interessanti, insieme a Cremonese-Como e Lecce-Genoa. Andiamo a vedere anche un po' quello che può essere la prospettiva di un sound che giustamente ci ricorda di virare verso l'hip hop messicano.
1: Gabbiani, scrutatori dell'etere, riuniti sotto l'egide di Bartosz Takiba, ducali ascoltatori di Radio Eustachio.

Ogni settimana conduca di karaoke, vola con il sound punk rock, ma ascolta anche l'hip hop messicano e tutto il sound che piace a Bart e Eustachiba. Teflon territory, you just can't shoot through. You gon' shoot who? Not even on your best day. Rollin' the Wild West way, giving it up. E a Bart e Eustachiba piace l'hip hop messicano di Ontiveros, qui con la sua Punisher. Ontiveros dal Querétaro, Mexico.

0: E l'ho detto già, è importante, Ontiveros ha pronto anche il round 5 con un samurai pronto a balzare fuori in singolone prossimo, sicuramente la prossima puntata, la prossima domenica di Ducale Croc. Andiamo avanti ora scorrendo la scaletta del sound punk rock e i prossimi a breve saranno i Teeth Out. Analizzati sicuramente nell'insieme, io direi che lo split tra Teeth Out e l'altra band, i Straight On Till Morning, viene vinto un po' di larga mano ai punti dai Teeth Out. I Straight On Till Morning, diciamo che nel 7 hanno un lato solo, questa tracciona un po' pirotecnica, colossale, quasi evangelica. Però poi il modo di vedere la musica è vario, è più giudicabile in maniera...
1: Ma sarà che sono stato colpito dai Drabe, che comunque...
0: Tu aspetti loro, e io ce li ho in scaletta verso il finale con una traccia Glacier, ghiacciaio, freddo, Canada di Montreal, Drabe. Avanti adesso, quindi li hai chiamati Teeth Out, l'altra traccia del loro lato del 7 pollici split insieme agli Straight On Till Morning, la grande High Denim Records ci porta i Teeth Out, la loro traccia è For Your Life.
1: Vi ho detto.

0: in plumus!
1: Passate!
0: Che traiettoria che ha designato questa For Your Life, mitica traccia dei Tit Out. Siamo intorno a Cesarini per giocare karaoke. 3, 5, 2.
2: Yo boy, siamo da DJ.
3: E stacchiamo!
1: Il volume! Passate!
0: Cercate volume in plumus su Radio Stacco, diamo gli ultimi, ma diamo anche le band importanti, quelle ancestrali che ci portano a ricorrenze di trentennali, come l'album Golf Shirt dei Nerf Herder, Santa Barbara, California, 9 date in vecchia Europa, cominciando il 26 maggio, quindi martedì prossimo, a Essen, al Don Panic, il 27 a Asch, a Verschegen, poi a Eindhoven, in Olanda, Duffel, Belgio, poi si va in Francia, e addirittura una data di nuovo in Olanda. Ricordiamoli che saranno il 5 giugno allo Sbanfest in Austria. Il 4, datina interessante, a Monaco, al backstage, forse più vicina chilometricamente per i provenienti dal vecchio South dell'impero germanico. Comunque
4: Bavaria.
0: Bavaria, la Bavaria, certo, che attende i Nerf Herder, ricordiamoli, per il concerto il 4 giugno al backstage. Nerf Herder, che mettiamo su adesso, una traccia da Golf Shirt dal titolo un po' così, emblematico. Easy Mark, Nerf Herder.

0: Tu, calice ascoltatore di Radio Stichio. Verso il fine settimana c'è sempre il programma che a Bartolomeo piace tanto, Ducali Crow.
1: C'è Ducali Crow che dà il finale di primo tempo dal Tardini di Parma. Com'è andato?
2: Parma Sassuolo 0-0.
1: Bella, maestro T, pronto a dare gli aggiornamenti precisi e anche un po' a prevedere magari questa serata. Che mi dici, a parte il tuo pallino per il Catanzaro avanti nel primo tempo con gol, come vedresti, non so, un Verona-Roma, pronostico?
2: Ah, Verona-Roma, la Roma si conquista la Champions, a cui tiene molto, e anche l'allenatore Gasperini è vicino alla conferma, a meno di un clamoroso
1: ribaltoni, ma non ce ne saranno.
2: Vedo favorito, sarebbe una bella sorpresa il Como, ma dovrebbe succedere cose che
1: vari esiti particolari. Ma parliamo anche di una band trovata sul suolo canadese a Montreal, o comunque conosciuta grazie al responsabile, al manager del club Turbo House, bellissimo locale dove si sono concentrati diversi concerti al Puzza Fest la scorsa settimana, e la sua band, eccoli qui, sono i Drabè. Ascoltiamo questa traccia che si dà un po' l'idea del gelo che deve essere l'inverno da quelle parti, Glacier, ghiacciaio, su Radio Stacchio. Ora ci sono i Drabè.

0: sui titoli di coda con questi bellissimi Drabè, la loro Glacier, piaciuti molto ai tibetti, no? Ti gustano?
1: Un sacco, un grande, sacco, grande sound veramente corposo.
0: Montreal, Canada. Baci, saluti, un ringraziamento alla regia del maestro TJ Hansen.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Bella T, sempre un piacere averti a bordo, eh? Tibetti, grande bro.
1: È un piacere mio e alla prossima.
0: Ecco, allora ci ascoltiamo e ci sentiamo la prossima settimana con una giusta chiusura, sempre di Dedica ai mitici Nerf Herder con You're Gonna Be The One Who's Sorry, traccia contenuta nel loro album che compie 30 anni, Golf Shirt, Nerf Herder. Ci sentiamo e ci ascoltiamo la prossima settimana. Ciao, Punk Rockers.

0: Tutti i venerdì a mezzogiorno Radio Eustachio ritrasmette la puntata settimanale di Zardins Magnetics.
1: Trasmissione curata dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, da Udine.

prendere i poveri, la malattia fine. Almeno averlo trovato, almeno il corpo, invece neanche quello.

0: Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio quella che ho scoperto le trombe.
1: La radio che fa effetto.

0: Meglio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è
3: I'm gonna get you.

Grazie.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
8: Moses was a servant of the Lord till he died.
9: He did die. Moses was a servant of the Lord.

Seven of the law, he did die, yeah, that's in the land.

perché l'impiccio spinge. È una costante, ancora un'altra volta giù pesante. Il malfidato, mister Ciganone, lo scappare in trasmissione. Che questo è suono marcio, è fuori discussione. Ehi, a sol da me, vienimi a cercare. Buzzone

0: ottengano il risultato degli Estrigon.
1: Poco poco era il tuo amore.
2: È sempre poco il fuoco.
1: Tanto tanto invece il male
2: che metti in questo gioco.

ed ora sono qui, con le parole suono, tramite il mio corpo, uomo, e sono buono. Che schifo re politico, ora è in auge, che si paracula, poi martello e faccia. Senti,

Se volere capite, capite, quindi provate una vita più mite. E poi mi dite, che cosa ne pensate? L'aria che respirate, piena da agenti tossici e mille altre cagate. Vogliono che tu canti un karaoke.

E suono continua, le parole fanno musica, poema in una metrica da dentro prepotente. Il cuore non ti mente, mentre mente a volte mente. Per me sei te degli uomini, per altri solo gente. Mortua vita mia, legge della natura. Ma qui da noi lo sbirro dice adesso lui la cura. Passi pura la fessura per un grammo di mistura. E poi si guarda allo specchio, dice oh faccio paura. E suono continua, le parole fanno musica, poema in una metrica da dentro prepotente. Il cuore non ti mente, mentre mente a volte mente. Per me siete degli uomini, per altri solo gente.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

stare bene come viene, sbri senza fine, io va così, ci 24 ore non stop, garantito vivo solo hip hop quando arrivo sopra il beat in un mix.

0: Chiedo di occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Di occhiali.
2: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
3: Dici a me?
2: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
3: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
2: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
3: Una che?
2: Una banca.
4: Cosa?
2: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
5: Io che farò, capo?
3: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
2: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
5: Mi tocca arruolarmi in polizia.
2: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

bello perché ci sono le robe nuove che a nostro avviso sono attuali senza essere brutte. E poi ci sono le robe intermedie che sono quelle che la gente comunque che ci segue conosce molto bene e poi ci sono le robe vecchie per le quali la gente che ci segue sballa, che è un'altra storia, e che possono far pochi. Per cui fai conto che noi abbiamo addirittura del materiale vecchio, molto vecchio, di più di 10 anni fa, sia io che mio fratello.

0: Facendo tanti dischi in continuazione, la gente, io quando mi chiede cosa stai facendo gli faccio sentire il disco che ho fatto 2 anni fa, yeah. Così almeno sono tranquillo, mi sento nuove, sono pronti.
1: Rime raffica, chi ne traffica le tratta come un gran valore, come strana amore alla sua tattica, per avvicinare un cuore a un altro cuore, hip hop d'autore, contro il rap imprenditore, pronto per il colpo al cuore del grosso intenditore, arriva a domicilio, attivo il buono, il brutto e cattivo, approvo il suono unto e consunto, messo a punto da chissà che è tassativo, stringere i tempi, in tempi in cui riesci a vincere, basta non essere sinceri e fingere, ma le olimpiadi delle infamie le regalo a chi ha smania di fama, prenditi il podio dell'odio, io sono a casa in tana, a fare basi compatte, col cannone in ciabatte, mentre corri dietro a giacche e cravatte per farti sbattere, io resto qui a combattere, capito? Resto qui a combattere. Il gioco delle rime dirette, ho il fuoco nel gioco delle rime dirette, ho il fuoco, ho il fuoco.

Il disco te lo regalo, mio caro, pagami le ripetizioni. Rappers falliti fanno recensioni, c'è recessione. Non mi interessa la tua riflessione sulla mia eventuale regressione. Se c'è repressione, scendi strada in manifestazione. Non col bastone, siamo persone, nessuno obietterà se saremo un milione. Per i politici, niente stipendio o pensione. Avete rubato spingendo menzogne alla gente e io non vi concedo niente. Punto il dito sulla tua astensione.

0: Pagabay Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile
1: ogni domenica dalle 15 alle 16
0: con un'ampia rubrica sportiva,
1: previsioni meteo,
0: i prossimi concerti, nuove band ogni settimana, Duca Lick Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: sera sta così, mica da andare a lavorare domani.
1: Io devo anche portare i figli a scuola.
2: Ma state sereni.
3: Siete su Radio Eustachio.
4: Radio Eustachio, la radio che ti fa perdere il lavoro.
3: E anche la scuola.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: uppercut!
1: Radio Tentacchio trasmette solo roba buona. Radio Tentacchio trasmette solo roba buona. Hey, ho! Stai qui, ho!

0: and I kindly ask you to listen to Radio Seikyo.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!
3: Five!

0: about Happy Guy.
1: Uncle Jack.

0: Stereo.
1: Stai ascoltando lo Stereo.

0: Jack One Two. Jack Abbiani, Jack Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Berry. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Growl! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducati Frog, il maestro TJ in regia. Bella bro,
1: bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Stack. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check, check, one, two, dalla gabbia e punk rock.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è dar.

o Pietragori sorti, e dalla tomba

Su che radio sei? Radio sto anch'io. Ehi, qual è la tua radio preferita? Radio sto anch'io.